Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa

0: Bon, l'asberla.
1: L'asberla, l'asberla, l'asberla, attento che te la do.